0: online.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garin ku.

0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Aborgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: Asara fa magista daga tatacin wake soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamar

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: iyakar jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Edition da ke kunshe da Atomita da Lumifen 3. Sharaten yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban. Sa'an nan kuma akwai shi a nau'in ɗanɗanon cherry da sauƙin narkewa domin yara. Sharaten daga Sharina Healthcare ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya. Idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku, a tuntuɓi likita.
1: Sharaten
0: kawar da malaria cikin kwanaki uku.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
0: An sarrafa magi star daga tatashen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfari.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

yi malaria ta saka rashin lokacin kai tsara yi amfani da Sharaton anti malaria da likitoci suka ambata da shi dake kunshe da artemether da lumefantrine Sharaton yana zuwa ba wani da wanda ne masu dacewa da nauyin jiki da bandarin sa'annan kuma a bashi a nau'in wannan chain da sokin narkewa duniya Sharaton daga Sharina Healthcare ya samu

0: Center 262-419.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.

0: Masu sauraronmu barkanmu da haka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na zana barka da rana. Sai da kike zo muku daga nan gidan Durhama farin cikin al'umma. Sai ne muke tattauna batuwa da shafi al'amuran yau da kullum. Bai to masana da kwararru mu tattauna abin da shafi batun da muke dauke da shi. Yau batun da mu duba shine bambatu da shafi wato babban tsari da gwamnatin tarayya ta samar wato na bunƙasa makamashin wato CNG da kuma abin da shafi amfani da motoci masu wato aiki da wutar lantarki kuma sanadarin na wato LPG da makamantansu wanda zamu tattauna tare da wato babban mai kula da wani shiya ta Arewa maso gabas da Arewa maso tsakiya wato Kamar Jamilu Mikael Kano muna tare da shi a cikin ɗakin wannan gabatarwa kuma da sai assalamu da masu saurare
1: to assalamu alaikum
0: to kamar da ku sani cewa tun kusan shekara uku ta gabata shugaban ƙasa ya samar da wannan ma'aikata da ke kula da waɗannan wato abubuwa domin bunƙasa tattalin arziki karkashin barista Ismail Ahmad wanda yake ɗan jihar Kano ne kuma wannan an samar da abubuwa da yawa suka shafi wannan ma'aikata da aikace-aikacen da aka samar da wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma amfani da wannan wato makamashi na CNG da

sai san sa kai ne za ka zama mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin duk wani abin da ya faru na jayayya a tsakanin su mutum biyu ne suka samu sabani mutane da yawa ne suka samu sabani al'umma ce ta samu jayayya a junanta farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khayrun wa ahsan ta'wila duk wata jayayya duk wani hukunci duk wata matsala to musulmi ba shi da wanda zai ce mar ga yanda za a yi sai littafin Allah farudduhu ila Allahi war rasul kuma da hukuncin wannan sabani na ku zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai da hukunci ga Allah shine mai da shi zuwa ga littafinsa mai da hukunci zuwa ga manzon Allah shine mai da kara zuwa gare shi in yana raye in kuma ba yana raye a koma zuwa ga hadisansa wannan ita ce aqida ingantacciya wanda baya kan wannan karye da da'awar cewa yana da wata sahihiyar aqida kana kan wannan matsalar ka zauna kai zaman dirshan kawai kana more rayuwarka haka manzon Allah ya more rayuwa yana kawai da da'awar musulunci a baki ya sallah ya azumi shikenan ya kwanta shi da sahabbansa su ci abinda suke so su yi abinda suka ga dama wannan shine musulunci ingantacce ba shi manzon Allah ya koyar a matsayin musulunci ingantacce ba kuma duk wani malami da yake da da'awar malanta to idan bai yi abinda manzon Allah yayi ba to bai hau kan kujerar manzon Allah ba shi ba magajin manzon Allah bane masu sauraron wannan shiri duba da lokaci dole mu gintsi shirin anan sai a shiri na gaba za mu dora a madadin gidan rediyo Rahama mai albarka wanda ke daukan nauyin gabatar muku da wannan shiri da dan uwa Nura Abubakar da ke jagoranta wannan shiri dan uwan ku Abdullahi Salo aikawa yake ce assalamu alaikum.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye
1: tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa
0: tashar Rahma TV farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin ku

0: Netcom site, Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.